Merci, garba jobi singe. Pivali singe. Atal wajibi nono mo bayka sanda al hasidi tere ne ci hayno kaga baynte.